0: Un momento, dimenticavo il pesce. Dai pesce, spiegaci, parla tu. Esatto.
1: Sunday's Dance Club. Otra película.

0: Avete capito? Neacchio! Basta, vado a casa, va. Un momento, dimenticavo il pesce. Dai, pesce, spiegaci. Parla tu! Esatto!
1: Sunday's Dance Club. Otra película.